0: Pacha, Mulinyaya Pachu, Nelia Mwana, Nelia Moyo Mchukirivu, Amina.
1: Esala eyokuzuukuka.

0: tutuke mushiki w'ekyokuzuukira, tukwegayiridde okubeera Kristo oyo Mukama waffe. Amiina.
1: Katonda wange, nzikiriza ng'oli wano.
0: Nkusinza.

0: se llama Gesi.
1: Sapienza.
2: Radio Sapienza no wabule wabi. Nange kuno kwensibira.
0: Uchari mkatimba kebye misanyo extra. Akatimba kebye misanyo.